0: het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.
3: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.